0: Hela Nashala. Hela Nashala.
1: Divi FM, Nuadhi Eke Megahertz. Divi Hinga Monifu Filwa Dinamuga Abadus.